0: della sto generatore.
1: Aumente o volume. Onda! Aqui, toca as melhores.